metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori in mezzo al casino del mondo.